soci questa mi torna grande, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Aș ribevino, smate-i mlavi,